ciacca, mi ciaccia, mi corre, mi leva, mi rema, mi peggia, mi piena, in